Baba, ingane yangu ayinorile ngomo, suari elenda, ingane yangu ayinorile ngoma, jariga, jariga, jariga.